0: If your love is heavy, take him for your love me. Take it, analyze some man I holy gonigi. Ma tere pire tifi konko gide le toli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You hufu mi a tison def soto. Ala sa ou meke de wamboko. Ma tai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice a mi mwani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holy mino, nalosi mio, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, lem FM holy mino, nalosi mio, di shamyangai. Lem FM bosi mino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.